0: Lo rimero, men de nemmeno anche o darabore, veglia.
1: Ma
0: io ti sarà che io ho un suo paio, non ho una taglia, ma io ho un account di un analista di PNB, che è un cattolico, che è un cattolico, che è un check by a PUB account number, che è un analista di PUB. Lì è il tabù, a cosa non lo ria. Ehi, la mano con la neve, con la neve, con la neve, con la neve. Che a PUB website, at pub.com.ki. E the PUB Facebook page, e the workera. O ako na andi kaya nika ini katan nga yai
1: oh ano sa katan
0: wala nang esra yan nige ano ka magkatigil mo
1: ay abri ka tigro yas na tuwa mani wag kaya tayo yung kisina
0: dei tandre meu aket gra kanon de pakanda yo mam korak ni kapene ke sina pusma yari gara darapon detai

0: Oh, ti metterò per ir a rinnere un derion di Monte Erika io andare i caulingo de Sangora che è in Kirandra e era pubblica che gli assani carichi io e non puoi roi a terra se ne mostro e mi era programmare a mettere in nano che ti con le mie mettere non miei a te buona mo io e a hanga i te a canna che a me non con la bella pubblica io ma spun cataia ni kipe ni kakaia te con la io ma pun dang dang a fuga che pun na che anni in una paella mi era pangai e mga bonde kara ko api ke mayro yana ratan bubusi te kunaya e kanga imo te kante te bubusi ayo mauri ya bubusi yana meten nano a unumane ai kurana ni besina ko are e pondo te ya pirisa tia yaki ayo ngande te kurana re yatangira ki imanda na kanako te kuna ayo pon kan ga mauri ko mo te pirisa de ta pon ko ngora me ye con Mauri men FM 89.9 ya kate kroiko con ate kroen de maro ante montari que yo ma muso ne kapane o yo ngan nam bubu si yare yarko a meiron ana semke ki me pi te yak con Mauri na pete ki me mende tapone ko online na me ye ande isira sa meiron no rante ne kuna mi de montari que yo
1: kam na mauri tan no ra chukuna re nan ne ya yo kanga punukura rani pesinako manara ta bori krismas kamra pa ara ta mangami te naur a te rai pasion ge sirira o sintai mani yaus sawak